0: sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Proprio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. 1991. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1991. Latte e Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1991.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Radio Latte Miele, suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. Scende la...

0: 2:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.
3: È un po'.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 1990, a Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1990. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
2: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana.
0: Radio Latte Miele.
4: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Anche nel weekend.
0: 1995. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1995.
3: Latte e Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1995.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1995. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1995. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1995.

0: 6 e 1. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del weekend, sabato 8 agosto. Ariete, le motivazioni ci sono, poi la giornata di domenica mi sembra migliore, ho parlato però di questa Venere in opposizione che ti rende un po' agitato, magari il partner non c'entra, un sentimento è sempre valido, però stai pensando a tutto quello che è capitato da luglio e alle tensioni che devi cercare di risolvere, riguardano soprattutto il lavoro e un cambiamento che non ti aspettavi. Ricorda però che tu hai le spalle larghe. Il segno del toro deve dedicarsi al lavoro e a recuperare soldi, pensando però che non tutto è una lotta, non tutto deve diventare competizione, anche perché secondo me prima del 24 poco si risolve da questo punto di vista. E allora, invece di macerare nelle preoccupazioni, perché non diamo spazio all'amore? Il weekend promette bene. Gemelli, questa luna nel segno porta creatività, vantaggi, emozioni. Poi sappiamo che i gemelli più parlano e più sono sereni e più incontrano persone particolari e più stanno meglio. Sì, perché se qualcuno è, diciamo, misterioso, ecco, ti attrae molto di più. Incontri favoriti. Cancro, le motivazioni per cui ultimamente ti sei arrabbiato sono tanti, qualcosa ti ha fatto del male, anche l'atteggiamento di alcune persone nell'ambito dell'amore. In casi estremi, chi non si è sentito tutelato ha cambiato gruppo, ruolo, programma. Ricorda che entro domenica potrai parlare d'amore a cuore aperto. Leone, grande voglia di emergere come al solito, non fare che l'orgoglio ti privi di soddisfazioni. Se qualcosa è finito nel passato, mettici una pietra sopra. Questa situazione promette bene per i single, ma anche per tutte le persone che vogliono sfruttare un'occasione. La Vergine ha bisogno di risultati concreti per stare bene e devo dire che per ora se ne sono visti pochi. Certo, il quadro è diverso dall'anno scorso, perché qualcosa è cambiato, ma è come se stessi in attesa di una novità. Devo dire che dal punto di vista fisico oggi c'è qualche tensione, finirà domani. Bilancia, in questo momento tutto è a favore, ho parlato di una Venere nel segno, di un Giove interessante, quindi è tutto quello che hai cercato di completare, fare, dimostrare dalle strade dell'anno scorso è visibile e soprattutto inizia a dare soddisfazioni. Chi vuole tentare un approccio dovrebbe darsi da fare più oggi che domani. Scorpione, sono giornate in crescendo perché sabato e domenica possono anche risolvere un piccolo problema. Parlo d'amore, parlo di famiglia, ancora non parlo di soldi, lavoro, perché l'ultima settimana di agosto darà delle risposte. Pensa alle cose belle della vita. Sagittario, c'è bisogno di chiarezza. Da ieri probabilmente qualche dubbio è arrivato, magari ti sei ritrovato in una condizione di stress, nervosismo, noia che bisogna evitare. Domenica porta maggiore sicurezza. Direi che questo è il periodo migliore per avvicinarsi all'amore se sei single. Capricorno, a volte parlare in famiglia risulta un po' complicato, soprattutto quando tu hai un problema e nessuno ti supporta. Domenica sarà una giornata un po' strana, quindi se ci sono delle divergenze è meglio chiarirle subito. Acquario, penso proprio che la vita sentimentale debba vivere un momento di forza, quindi mettici anche tu impegno. Le conoscenze non mancano e questo è un cielo intrigante proprio per divagare la mente. Sul piano economico e lavorativo c'è uno stallo che però si supererà a fine mese. Pesci, ancora un po' di tensione per colpa della luna dissonante, ma Venere non è più contraria e domenica sarà una giornata di grande buon auspicio, quindi cerca entro domani di portare avanti un progetto, magari semplicemente organizzare una scenetta intima, fare qualcosa di divertente con gli amici o con la persona che ami di più. A domani, vi abbraccio!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
3: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Prendi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Prendi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.

Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. 1983, il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1983.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole, afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto.

0: Gremlieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2020.

0: 6 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorriso.
1: Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. Tre giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
4: Latte e miele.

0: Fă biletii su aidex.it.
1: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
2: Latte e miele.

0: Mobilità.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della

0: Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
1: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
2: Un sorriso sicuro cambia tutto.
3: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni fondo est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
2: Sorridi, c'è Ichnos.
3: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Latte.

noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: 7 e 59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del weekend, sabato 8 agosto. Ariete, le motivazioni ci sono. Poi la giornata di domenica mi sembra migliore. Ho parlato però di questa Venere in opposizione che ti rende un po' agitato. Magari il partner non c'entra, un sentimento è sempre valido, però stai pensando a tutto quello che è capitato da luglio e alle tensioni che devi cercare di risolvere. Riguardano soprattutto il lavoro e un cambiamento che non ti aspettavi. Ricorda però che tu hai le spalle larghe. Il segno del toro deve dedicarsi al lavoro e a recuperare soldi, pensando però che non tutto è una lotta, non tutto deve diventare competizione, anche perché secondo me prima del 24 poco si risolve da questo punto di vista. E allora, invece di macerare nelle preoccupazioni, perché non diamo spazio all'amore? Il weekend promette bene. Gemelli, questa luna nel segno porta creatività, vantaggi, emozioni. Poi sappiamo che i gemelli più parlano e più sono sereni e più incontrano persone particolari e più stanno meglio. Sì, perché se qualcuno è diciamo misterioso, ecco, ti attrae molto di più. Incontri favoriti. Cancro, le motivazioni per cui ultimamente ti sei arrabbiato sono tante. Qualcosa ti ha fatto del male, anche l'atteggiamento di alcune persone nell'ambito dell'amore. In casi estremi, chi non si è sentito tutelato ha cambiato gruppo, ruolo, programma. Ricorda che entro domenica potrai parlare d'amore a cuore aperto. Leone, grande voglia di emergere come al solito, non fare che l'orgoglio ti privi di soddisfazioni. Se qualcosa è finito nel passato, mettici una pietra sopra. Questa situazione promette bene per i single, ma anche per tutte le persone che vogliono sfruttare un'occasione. La Vergine ha bisogno di risultati concreti per stare bene e devo dire che per ora se ne sono visti pochi. Certo, il quadro è diverso dall'anno scorso, perché qualcosa è cambiato, ma è come se stessi in attesa di una novità. Devo dire che dal punto di vista fisico oggi c'è qualche tensione, finirà domani. Bilancia, in questo momento tutto è a favore, ho parlato di una Venere nel segno, di un Giove interessante, quindi è tutto quello che hai cercato di completare, fare, dimostrare dalle sale dell'anno scorso è visibile e soprattutto inizia a dare soddisfazioni. Chi vuole tentare un approccio dovrebbe darsi da fare più oggi che domani. Scorpione, sono giornate in crescendo perché sabato e domenica possono anche risolvere un piccolo problema. Parlo d'amore, parlo di famiglia, ancora non parlo di soldi, lavoro, perché l'ultima settimana di agosto darà delle risposte. Pensa alle cose belle della vita. Sagittario, c'è bisogno di chiarezza. Da ieri probabilmente qualche dubbio è arrivato, magari ti sei ritrovato in una condizione di stress, nervosismo, noia che bisogna evitare. Domenica porta maggiore sicurezza. Direi che questo è il periodo migliore per avvicinarsi all'amore se sei single. Capricorno, a volte parlare in famiglia risulta un po' complicato, soprattutto quando tu hai un problema e nessuno ti supporta. Domenica sarà una giornata un po' strana, quindi se ci sono delle divergenze è meglio chiarirle subito. Acquario, penso proprio che la vita sentimentale debba vivere un momento di forza, quindi mettici anche tu impegno. Le conoscenze non mancano e questo è un cielo intrigante proprio per divagare la mente. Sul piano economico e lavorativo c'è uno stallo che però si supererà a fine mese. Pesci, ancora un po' di tensione per colpa della luna dissonante, ma Venere non è più contraria e domenica sarà una giornata di grande buon auspicio, quindi cerca entro domani di portare avanti un progetto e magari semplicemente organizzare una scenetta intima, fare qualcosa di divertente con gli amici o con la persona che ami di più. A domani, vi abbraccio!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

0: D'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
1: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
2: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
0: Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. Tre giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
3: Latin.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitti, poveri!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Spot. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
7: Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
8: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
9: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
11: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
12: E dove?
11: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
12: Latte e miele.
13: Non è

0: Chiesa dei Candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei Candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
0: Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo. Lavoro in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
3: Latte e miele. E tutti

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
6: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
5: Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. Tre giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
7: La tua salute non può aspettare.
5: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofrido. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
8: Latte e miele.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
2: Latte e miele.

0: di Don Lady.
1: Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1995.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionanti.

0: alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
1: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
2: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
3: Latte e miele.

0: 9:58.
1: Buongiorno, buongiorno da Francesco Carrubba in questo 8/8/2026, perché è sabato 8 agosto, è una data, un 8 che ritorna, un doppio 8. Grazie anche subito a Umberto Cappellato in regia, poi tra poco faremo le presentazioni per bene. Stiamo insieme fino alle 13 con Tutti amano il weekend in versione estiva nel palinsesto di agosto di Radio Latte Miele, in questa giornata che è particolare perché quasi la metà degli italiani si sta spostando, è in viaggio, ma un po' più della metà in realtà non va in vacanza e quindi o è a casa o sta lavorando. Cercheremo di capire insieme un po' com'è davvero la situazione in Italia questa mattina, lo faremo anche con la compagnia della musica italiana, ma prima di tutto ascoltiamo l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del weekend, sabato 8 agosto. Ariete, le motivazioni ci sono. Poi la giornata di domenica mi sembra migliore. Ho parlato però di questa Venere in opposizione che ti rende un po' agitato. Magari il partner non c'entra, un sentimento è sempre valido, però stai pensando a tutto quello che è capitato da luglio e alle tensioni che devi cercare di risolvere. Riguardano soprattutto il lavoro e un cambiamento che non ti aspettavi. Ricorda però che tu hai le spalle larghe. Il segno del toro deve dedicarsi al lavoro e a recuperare soldi, pensando però che non tutto è una lotta, non tutto deve diventare competizione, anche perché secondo me prima del 24 poco si risolve da questo punto di vista. E allora, invece di macerare nelle preoccupazioni, perché non diamo spazio all'amore? Il weekend promette bene. Gemelli, questa luna nel segno porta creatività, vantaggi, emozioni. Poi sappiamo che i gemelli più parlano e più sono sereni e più incontrano persone particolari e più stanno meglio. Sì, perché se qualcuno è diciamo misterioso, ecco, ti attrae molto di più. Incontri favoriti. Cancro, le motivazioni per cui ultimamente ti sei arrabbiato sono tanti. Qualcosa ti ha fatto del male, anche l'atteggiamento di alcune persone nell'ambito dell'amore. In casi estremi, chi non si è sentito tutelato ha cambiato gruppo, ruolo, programma. Ricorda che entro domenica potrai parlare d'amore a cuore aperto. Leone, grande voglia di emergere come al solito, non fare che l'orgoglio ti privi di soddisfazioni. Se qualcosa è finito nel passato, mettici una pietra sopra. Questa situazione promette bene per i single, ma anche per tutte le persone che vogliono sfruttare un'occasione. La Vergine ha bisogno di risultati concreti per stare bene e devo dire che per ora se ne sono visti pochi. Certo, il quadro è diverso dall'anno scorso, perché qualcosa è cambiato, ma è come se stessi in attesa di una novità. Devo dire che dal punto di vista fisico oggi c'è qualche tensione, finirà domani. Bilancia, in questo momento tutto è a favore, ho parlato di una Venere nel segno, di un Giove interessante, quindi è tutto quello che hai cercato di completare, fare, dimostrare dall'estate dell'anno scorso è visibile e soprattutto inizia a dare soddisfazioni. Chi vuole tentare un approccio dovrebbe darsi da fare più oggi che domani. Scorpione, sono giornate in crescendo perché sabato e domenica possono anche risolvere un piccolo problema. Parlo d'amore, parlo di famiglia, ancora non parlo di soldi, lavoro, perché l'ultima settimana di agosto darà delle risposte. Pensa alle cose belle della vita. Sagittario, c'è bisogno di chiarezza. Da ieri probabilmente qualche dubbio è arrivato, magari ti sei ritrovato in una condizione di stress, nervosismo, noia che bisogna evitare. Domenica porta maggiore sicurezza. Direi che questo è il periodo migliore per avvicinarsi all'amore se sei single. Capricorno, a volte parlare in famiglia risulta un po' complicato, soprattutto quando tu hai un problema e nessuno ti supporta. Domenica sarà una giornata un po' strana, quindi se ci sono delle divergenze è meglio chiarirle subito. Acquario, penso proprio che la vita sentimentale debba vivere un momento di forza, quindi mettici anche tu impegno. Le conoscenze non mancano e questo è un cielo intrigante proprio per divagare la mente. Sul piano economico e lavorativo c'è uno stallo che però si supererà a fine mese. pesce ancora un po' di tensione per colpa della luna dissonante, ma Venere non è più contrario e domenica sarà una giornata di grande buon auspicio, quindi cerca entro domani di portare avanti un progetto, magari semplicemente organizzare una cenetta intima, fare qualcosa di divertente con gli amici o con la persona che ami di più. A domani, vi abbraccio!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

Irrecuperabile Trigno e Dermal Meta su Radio Latte Miele. Ancora ciao da Francesco Carruba, grazie a Umberto Cappellato in regia. Diamo ufficialmente inizio alla puntata estiva di Tutti amano il weekend. Tutti amano.

Tutti amano il weekend e noi di Latte Miele ancora di più, come dico sempre, anche se questo fine settimana è un po' particolare. Oggi molti potrebbero amarlo, magari mentre sono in viaggio, in vacanza. Qualcuno forse potrebbe innervosirsi, arrabbiarsi mentre è in viaggio e non va bene, mantenete sempre la calma anche se restate imbottigliati nel traffico. Qualcuno invece è tranquillo con il suo weekend, magari di relax a casa. Altri ancora stanno lavorando anche oggi. Però a tutti gli effetti è un weekend da bollino nero per l'esodo estivo. Si parla di 25 milioni di persone in viaggio e oggi in particolare la giornata clou degli spostamenti. Il traffico intenso è iniziato già da ieri, ma il picco è proprio nella mattinata di oggi, quindi insomma siamo anche un po' curiosi di capire l'umore in Italia, sia di chi sta viaggiando, sia di chi resta a casa, sia di chi lavora. Allora il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335 787 1910. Spazio alle notizie della nostra redazione.

0: la disponibilità.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen decisa da Roma dopo i drammatici fatti di Ceuta. Dopo un nuovo duro scambio di accuse, la Spagna ha deciso di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. Per effetto del doppio provvedimento si temono ripercussioni su una delle rotte più trafficate d'Europa, soprattutto nel periodo estivo. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. L'Italia, è l'accusa, ha collezionato il doppio degli ingressi illegali rispetto alla Spagna. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, e l'accusa cerca lo scontro con Madrid perché non sa cosa fare sul caro vita. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini questa mattina a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, funerale del cantautore morto mercoledì a 86 anni. Sarà una cerimonia in forma privata, una sorta di processione silenziosa tra i luoghi a lui più cari. A Modena e Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino. Davanti alla casa di via Paolo Fabbri tanti fiori, biglietti e messaggi lasciati dai fan, mentre una cinquantina di persone si sono radunate davanti al portone per cantare insieme le canzoni di Guccini. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Intanto le temperature restano roventi in tutta Italia, seppur con qualche temporale segnalato al nord. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso, e le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 sta per superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Spot. Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
4: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
3: Il 6, 7 e 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
0: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
7: E dove?
0: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
8: Latte e miele.

0: Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso su Radio Latte Miele. Facciamo un po' il punto su questo sabato mattina. In Italia, dicevamo, degli oltre 25 milioni di spostamenti di automobili, soprattutto previsti sulle strade e autostrade. Questi sono i dati di ANAS in questo secondo fine settimana di agosto, che appunto è segnato da un bollino nero grande, grande, grande sulle strade e sul traffico. Il momento di maggiore criticità è atteso proprio questa mattina, domani pomeriggio invece sarà da bollino rosso, quindi parliamo sempre di un'intensità elevata di traffico. Probabilmente c'è anche chi è partito stanotte o comunque in orari assurdi per cercare di evitare il traffico e fare la famosa partenza intelligente. D'altra parte, la settimana prossima, che porta a Ferragosto, coincide anche con la chiusura di tante attività economiche in tutta Italia. Sapete che le aziende si fermano e questo alimenta anche le partenze per le vacanze, la villeggiatura. Anche per questi motivi, fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi più di quasi 1200 cantieri, l'83% dei 1400 attivi, sempre tra quelli di ANAS, e inoltre c'è anche il divieto di transito dei veicoli pesanti, che sarà in vigore oggi fino alle 22, iniziato alle 8, e domani invece dalle 7 alle 22, quindi tutta la giornata proprio per agevolare i flussi di traffico. Noi siamo qui, se ci volete raccontare i vostri eventuali spostamenti oppure le vacanze di l'estate, di relax o di lavoro, 335 787 1910. Ora festeggiamo insieme il compleanno di questo bravo giovane produttore che si chiama Giulio e che ha fatto una bella canzone con Biagio Antonacci. Ancora auguri da parte di Radio Latte Miele, perché è nato l'8 agosto del 98, quindi compie 28 anni Giulio, tanti auguri. E qui è con Biagio Antonacci l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Julie, nel giorno del suo 28esimo compleanno, che ha festeggiato già da ieri sera anche con una cena con il suo amico Holly, con il quale ha collaborato tanto in questi anni, sono cresciuti proprio insieme, si sono affermati nel mondo della musica. C'era anche Biagio Antonacci, ovviamente la voce era la sua, lui è reduce da una serie di concerti di grande successo a Lucera, ora fa un po' di pausa, credo di vacanza, e poi tornerà il 4 settembre dal Vittoriale e il 4 ottobre a Pompei, quindi tanti concerti per Biagio in questa estate. Dicevamo di questo sabato da bollino nero, ovviamente l'aumento dei flussi di traffico è legato specialmente alle partenze dai grandi centri urbani, dalle grandi città, verso le località turistiche, soprattutto verso il mare. Molti fanno anche spostamenti per weekend brevi, magari solo per il fine settimana. Allora, in particolare, tra gli itinerari che percorreranno gli italiani, molti italiani in queste ore, c'è una grande intensità soprattutto sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, attraverso la Campania, la Basilicata, la Calabria, poi anche nelle statali Ionica e Tirrena, sempre in Calabria, sulle arterie della Sicilia e poi anche nella statale Carlo Felice in Sardegna. Quindi abbiamo sentito praticamente le maggiori regioni balneari italiane. Mi raccomando, la sicurezza prima di tutto, rispettate i limiti di velocità, mantenete le distanze di sicurezza, non distraetevi al volante e poi fate anche soste periodiche, soprattutto se fate tragitti più lunghi.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
4: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
5: Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
6: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
8: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
9: Latte e miele.

nostro primo viaggio nel tempo della musica italiana inizia dal 1977 con i Mattia Bazzar e Antonella Ruggero, Solo tu. Poi andiamo avanti di 5 anni nell'82 con Antonello Venditti, Dimmelo tu, cos'è sull'Ateniero.

su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica, che è passato anche per gli anni 80. Torniamo a sabato 8 agosto 2026, che è sia la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, una giornata importante, e anche la giornata internazionale del gatto, una ricorrenza nata principalmente per sensibilizzare sull'adozione e l'abbandono degli animali. Tra l'altro la giornata internazionale del cane invece è il 26 agosto, quindi è proprio un mese questo che è particolarmente sentito per tutti questi temi. D'altra parte l'estate purtroppo è anche un periodo di abbandoni, in un mese 30.000 animali finiscono per strada, e in Italia ogni anno si stima che siano 135.000 i cani e gatti lasciati da soli, quindi è un tema davvero importante. C'è una notizia curiosa che cade proprio in questa giornata, e cioè su un'isola greca si cerca qualcuno che voglia occuparsi dei gatti per 5 ore al giorno, vitto e alloggio gratis, quindi è quasi il lavoro dei sogni, nel senso che per chi ama i gatti si tratta di occuparsi di loro per 5 ore e poi di essere liberi di girare l'isola o la Grecia. È un rifugio che si chiama proprio come l'isola, Syros, il rifugio gatti di Syros, e cerca appunto uno o più badanti felini che siano a disposizione per 6 giorni alla settimana, quindi c'è anche un giorno di completa libertà dove si possono fare escursioni. C'è tempo per presentare le candidature, perché questo rifugio aprirà a settembre. Tra poco capiamo bene insieme come funziona, quali requisiti bisogna avere, perché è un lavoro curioso nella giornata internazionale del gatto. Prima ci sono gli Stadio con Generazione di Fenomeni dal 92.

generazione di fenomeni, gli Stadio la cantano dal 1992, l'abbiamo riascoltata insieme su Radio Latte Miele. Tra l'altro Gaetano Corredi e tutti gli Stadio in queste ore hanno ricordato il loro amico Francesco Guccini, appena scomparso, anche perché poi sono della stessa regione, no? L'Emilia Romagna. Torniamo a parlare di questo lavoro dei sogni per chi ama i gatti, come il nostro collega Andrea Dale D'Agostino. E cioè, si tratta di andare a fare il volontario e a badare ai gatti di un rifugio su un'isola greca che si chiama Siros. Chi accetta, chi si candida prima di tutto e poi accetta questo ruolo, ha un alloggio gratis in una casa condivisa con altri volontari. Il vitto è praticamente tutto gratuito, include anche l'acqua, l'energia elettrica, il wifi. Cosa resta fuori? Beh, le spese per il viaggio per raggiungere quest'isola in Grecia, un'assicurazione internazionale e poi, diciamo, gli sfizi che uno si vuole togliere, quindi i pasti che vengono consumati fuori, le escursioni e i trasporti extra. Di che cosa si tratta? In cosa consiste il lavoro? Principalmente nel preparare i pasti per i gattini, cambiare l'acqua nelle ciotole, pulire i vari spazi, tutto questo sotto la supervisione di un veterinario che può chiedere anche ai volontari di dare qualche medicina ai gatti. Non è obbligatorio nemmeno giocare con i mici, anche se sono gradite iniziative per intrattenerli e movimentare un po' le giornate. Basta avere almeno 18 anni, parlare un po' di inglese, viene richiesta una disponibilità minima di un mese. Se siete interessati, sappiate che l'ONG preferisce chi può dare disponibilità per periodi più lunghi.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
1: Il 6, 7 e 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla Sagra Estiva del Carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
3: Latte e miele,

0: tutta un'altra storia.
1: Tutta un'altra storia, il titolo della canzone dei Bundabash del 2024, l'abbiamo ascoltata su Radio Latte Miele. Tra l'altro i Bundabash sono fermi sui social da poco più di un anno praticamente, con il loro profilo ufficiale della band. Anche sui loro profili singoli sono abbastanza inattivi, insomma aspettiamo notizie e novità. Dicevamo della giornata internazionale del gatto e allora ho pensato, ma parliamo anche del rapporto tra animali e vacanze e spostamenti in particolare, visto che oggi tanti italiani si stanno spostando. Il 54% dei proprietari di animali prevede di viaggiare proprio in compagnia dell'amico a quattro zampe. Il 58% dice addirittura che preferisce la compagnia degli animali a quella di amici o familiari. Insomma, il 52%, quindi uno su due tra i viaggiatori, basa le proprie scelte di viaggio sulla possibilità di portare con sé gli animali domestici. Quindi in quell'albergo accettano il cane, allora vado lì. L'auto si conferma come il mezzo di trasporto privilegiato anche per portare gli animali, perché dà flessibilità, tranquillità, insomma ci si può gestire meglio. E tra l'altro i viaggi in compagnia dei gatti, proprio nello specifico nella loro giornata internazionale, hanno avuto un boom di ricerche. Secondo Google Trends questo boom ha raggiunto il più 650% a livello mondiale rispetto all'anno scorso. Tutti amano i cani.
2: Dieci e 59
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
1: Carmela Di Cioffi ad aprire la nostra seconda ora insieme in questa mattinata con Tutti Amano il Weekend su Radio Latte Miele. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie sempre al maestro Umberto Cappellato in regia. Stiamo insieme dalle 11 alle 13 oggi e anche domani. Intanto proprio in questi minuti sono arrivati i dati di Confesercenti, che tracciano una sorta di mappa del prodotto interno lordo italiano quest'anno, e allora tra le regioni la prima per crescita è il Trentino Alto Adige con più 1,5%, infatti tra le città spicca Bolzano che raggiunge quasi un più 2%, 1,8%. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335-787-1910. Restate con noi, tra poco scopriamo ancora qualcosa su questa data particolare. Oggi è l'8/8/2026, sabato 8 agosto. Non è solo la giornata internazionale del gatto, non è solo la giornata del grande esodo estivo da Bollino Nero, e comunque se state viaggiando e incontrate situazioni particolari o difficoltà potete raccontare tutto se volete al 335-787-1910.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Carmela di Cioffi ad aprire la nostra seconda ora insieme in questa mattinata con Tutti Amano il Weekend su Radio Latte Miele. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie sempre al maestro Umberto Cappellato in regia. Stiamo insieme dalle 11 alle 13 oggi e anche domani. Intanto proprio in questi minuti sono arrivati i dati di Confesercenti che tracciano una sorta di mappa del prodotto interno lordo italiano quest'anno, e allora tra le regioni la prima per crescita è il Trentino Alto Adige con più 1,5%, infatti tra le città spicca Bolzano che raggiunge quasi un più 2%, 1,8%. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335-787-1910. Restate con noi, tra poco scopriamo ancora qualcosa su questa data particolare. Oggi è l'8/8/2026, sabato 8 agosto. Non è solo la giornata internazionale del gatto, non è solo la giornata del grande esodo estivo da Bollino Nero, e comunque se state viaggiando e incontrate situazioni particolari o difficoltà potete raccontarci tutto se volete al 335-787-1910.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
5: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
6: Sì, ma tolga la mano.
7: Non posso.
6: Avanti, tolga la mano.
7: Le ho detto che non posso.
8: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
4: Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. Tre giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
11: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
12: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
13: Latte e miele.

0: Parlar d'amore, Saif su Radio Latte Miele nella nostra mattinata insieme in questa giornata che è da caldo record, ovviamente, come siamo abituati a sentire in questi giorni. E siccome poco fa abbiamo detto dei dati positivi del prodotto interno lordo del Trentino Alto Adige, parliamo anche della raccolta delle mele, perché la campagna in questa regione copre 2/3 della produzione nazionale, ma la cosa interessante è che quest'anno la campagna di raccolta delle mele è iniziata prima, già ieri, con 5 o 6 giorni di anticipo, proprio per via del gran caldo di questa estate. È stato necessario anticipare il tutto. Coldiretti ricorda che la produzione sarà di 2,2 milioni di tonnellate. Queste le previsioni, sono un po' in calo, meno 2%. E poi, tra l'altro, lunedì invece, quindi dopodomani, si comincerà anche con la vendemmia, la raccolta delle uve per fare il vino. Tradizionalmente la vendemmia si faceva a settembre, è settembre il mese della raccolta, però per via dei cambiamenti climatici, riscaldamento globale, di tutte le evoluzioni di questi tempi, la vendemmia è stata anticipata molto, di quasi un mese, e ormai è la normalità farlo così. Arriva il disco weekend di Radio Latte Miele, è una poesia, la poesia di Sal Da Vinci, l'ascoltiamo insieme, vincitore del Festival di Sanremo.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore,

0: poesia di Sal da Vinci su Radio Latte Miele. Questo 8 agosto è un'altra giornata da ricordare, anche per un'altra ricorrenza, un altro motivo, perché l'8 agosto del 1786, quindi 240 anni fa, nasceva l'alpinismo con una salita indimenticabile al Monte Bianco da parte di due cercatori di cristalli che si chiamavano Jacques Balmat, aveva 24 anni, e poi c'era anche un medico con lui, Michel Gabriel Paccard, 29 anni, molto giovane a sua volta, entrambi di Chamonix. Hanno raggiunto proprio nel tardo pomeriggio di oggi, ma nel 1786, la cima della vetta più alta delle Alpi, quella che tra l'altro segna il confine tra l'Italia e la Francia. Tra l'altro c'era anche un premio in palio, l'aveva messo in palio già dal 1760 uno scienziato che si chiama Horace Bénédict de Saussure, che aveva pensato a questa idea anche per normalizzare la montagna, che allora era ancora vista come una meta un po' irraggiungibile, e quindi questo premio aveva un po' stimolato l'impresa di questi due cercatori di cristallo. Poi lo scienziato stesso un anno dopo a sua volta è salito sulla vetta, quindi una data importante insomma per gli amanti della montagna. Oggi, 240 anni fa, nasceva l'alpinismo.
1: Tutti amano di te, se lo vuoi, rimani.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
5: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia.

0: La vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain.
1: Latte e miele.

nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con una grande voce femminile, quella divina di Patti Pravo con La Bambola del 1968, una canzone che più recentemente è stata cantata anche da

Ivan Graziani con Firenze, canzone triste dal 1980 su Radio Latte Miele. E Firenze, tra l'altro, in queste ore, in questi giorni, è al centro anche dell'attualità. Viene descritto come il forno d'Italia, perché il caldo è un tema attualissimo di cui stiamo parlando tanto. E proprio a Firenze si registrano medie record di 45 gradi, delle temperature davvero altissime, tra l'altro anche prolungate nei giorni, perché si va verso il decimo giorno consecutivo col bollino rosso, che coincide con l'allerta massima. Insomma, fa davvero caldo a Firenze. Dall'inizio dell'estate sono stati 34 i giorni di allerta rossa, in pratica uno ogni due giorni a Firenze è un giorno di caldo eccessivo, sopra le soglie. C'è anche un allarme di Legambiente che dice che nel 60% dei quartieri della città le temperature al suolo sono elevatissime, sono troppo alte. Anche questo è un altro tema. Il caldo, ovviamente, come sappiamo, non si ferma neanche di notte, e fino a martedì a Firenze non darà tregua. Quindi un grande abbraccio ai cittadini di Firenze che stanno soffrendo come e più di noi in questi giorni, questa nuova ennesima ondata di calore che appunto continuerà anche nei prossimi giorni. Noi cosa possiamo fare? Vi possiamo dare un sorriso gratis, quello che canta Gino Paoli nel 1991 nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana.

la voce di Gino Paoli con un sorriso gratis dal 91 su Radio Latte Miele. E così il nostro viaggio nel tempo della musica italiana ci ha dato modo di ricordare ora il grande Gino Paoli, prima Ivan Graziani. E allora ne approfittiamo anche per spendere ancora qualche parola su Francesco Guccini, che si è spento proprio nella notte tra il 5 e il 6 agosto all'età di 86 anni. Tra l'altro ve l'ho raccontato proprio in onda da questo microfono pochi minuti dopo che si è diffusa la notizia, e sono in corso di svolgimento i suoi funerali per volontà del cantautore e anche della sua famiglia. La cerimonia si svolge a Pavana, che è proprio la sua terra, in forma però strettamente privata. Partecipano soltanto i familiari, le persone più care, gli amici più vicini all'artista. Però per consentire poi ai fan di rendere omaggio a Guccini e alla sua musica, alle sue canzoni, le sue poesie, sarà organizzata successivamente una cerimonia di commemorazione che sarà pubblica e si terrà nel mese di settembre, tutta dedicata a Francesco Guccini.

0: disponibilità.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò. La tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi

0: Imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
1: Latte e miele.

Emma nel 2016, 10 anni fa, ha pubblicato Il Paradiso Non Esiste, l'abbiamo ascoltata su Radio Latte Miele. Ora però Emma, più che cercare un paradiso, cerca l'aurora boreale, è in vacanza tra i ghiacciai con la sua amica Elisa, quindi due grandi cantanti italiane in viaggio insieme. È un po' una vacanza anticaldo in Islanda, come la definisce ADN Kronos in queste ore. Quindi Emma ed Elisa fanno parte dei 17,5 milioni di italiani che vanno in vacanza, altri 4,7 milioni, quasi 5 milioni di italiani andranno in vacanza invece a settembre. Sono numeri alti in effetti, però sono comunque di meno in totale rispetto ai 24,2 milioni di persone che trascorreranno queste ferie senza spostarsi, senza andare in vacanza. È la famosa stay vacation, quindi restare e vacanza, l'unione delle due parole in inglese ha creato questa staycation, che significa in sostanza che un italiano su due non va in vacanza, sceglie di restare a casa. I motivi possono essere tanti: la volontà di risparmiare, gli aumenti dei prezzi, gli impegni lavorativi, insomma. Non c'è nessuna vacanza in programma in questa bella stagione, appunto, per un italiano adulto su due. Siamo quasi al 50%. C'è anche un 7%, quasi un 7%, che non rinuncia alla vacanza, semplicemente la farà in un altro periodo dell'anno.

0: 11:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Latte Miele. Angelina ha fatto una storia su Instagram, una foto pubblicata proprio tra le sue storie, in cui è tra le vie di Matera, la città dei sassi, e dà proprio appuntamento alla città. Oggi facciamo un party con i suoi concerti. Ben ritrovati su Radio Latte Miele, ciao da Francesco Carruba, grazie sempre alla nostra regia, il maestro Umberto Cappellato. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335-787-1910. Intanto, proprio in questa mattinata, l'Italia del nuoto ha conquistato una medaglia d'argento nella staffetta mista 4 per un chilometro e mezzo agli europei di nuoto a Parigi, che vi stiamo raccontando in questi giorni, li stiamo vivendo insieme. Oro alla Germania, bronzo all'Ungheria, per noi un bel secondo posto. La staffetta azzurra era formata da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, che ci ha dato tante soddisfazioni in questi giorni, Marcello Guidi e il capitano Gregorio Paltrinieri, che ha nuotato tra l'altro nell'ultima e decisiva frazione. Sempre per lo sport, torna anche la MotoGP con il Gran Premio del Regno Unito. C'è stato uno stop di un mese, ora invece inizia la seconda parte del motomondiale. Oggi tocca alle qualifiche e alla gara sprint, siamo a Silverstone. Alex Marquez e Marco Bezzecchi sono stati tra i migliori nelle prime uscite di ieri. Tra poco iniziano appunto le qualifiche e poi nel pomeriggio la gara veloce, quella che si chiama gara sprint. Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchivi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna in provincia di Reggio Calabria. È in corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino, non appena accadrà ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del comitato dei capi di Stato Maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
2: Il 6, 7 e 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. Tre giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo. Latte mia.

Bossa nostra su Radio Latte Miele con Gaia, che stasera si esibisce a Porto San Paolo, Sassari, in Sardegna con il suo tour estivo. Intanto questo sabato 8 agosto, oltre a qualche soddisfazione dagli europei di nuoto, la MotoGP regala qualcosa anche agli appassionati di calcio, perché comunque Juventus-Inter è sempre una bella partita, anche quando si tratta di amichevoli estive è pur sempre il derby d'Italia. Una partita molto sentita dai tifosi anche in piena estate. Si gioca alle 13 italiane, però in Australia, a Perth, è uno degli appuntamenti di questo Summer Tour australiano, davanti a 58.000 spettatori. Giocheranno così le due squadre. Non è la prima volta che Juve e Inter si affrontano proprio l'8 agosto, che è una data un po' atipica, no? Per il calcio, diciamo che siamo nel pieno del calcio estivo. Si ricorda in particolare l'amichevole dell'8 agosto 2003, era un appuntamento fisso in quegli anni, un torneo allo stadio San Nicola di Bari, era un triangolare con partite brevi da 45 minuti che decretavano poi il vincitore. Nel 2003 partecipavano proprio la Juve, l'Inter e la Sampdoria. Nella partita tra Juve e Inter ha vinto la Juve per 2-1, appunto, in soli 45 minuti. Questo racconta un po' anche come cambiano i tempi anche nello sport, anche nel calcio, perché un tempo le amichevoli si facevano in Italia, ora invece si vola fino in Australia per tanti tanti motivi. Arriva a farci ballare il flamenco Paranoia di Samurai J.

Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele con Gennaro Amatore, in arte Samurai J, lo abbiamo riascoltato insieme. Volevo raccontare anche una storia sportiva particolare, restando nel mondo del calcio. Il protagonista è José Alberto Sebastiani, che è il figlio di Amadeus. Se ne era parlato spesso anche durante le sue edizioni del Festival di Sanremo, perché José aiutava parecchio il papà anche nella scelta delle canzoni, gli dava qualche dritta. Intanto José è cresciuto e sta diventando sempre di più un giovane calciatore che insegue il suo sogno. Lui è un classe 2009 e attualmente è un portiere della primavera dell'Udinese, quindi anche di una squadra importante. Infatti lui è nato il 19 gennaio del 2009, è arrivato all'Udinese nell'estate del 2024 quando aveva 15 anni e aveva lasciato il settore giovanile dell'Inter proprio per vestire la maglia dell'Under 16 bianconera. Anche Amadeus, un grande tifoso nero-azzurro dell'Inter. Allora José a quel punto si è lasciato Milano alle spalle, anche si è allontanato un pochino dalla famiglia diventando più indipendente. A Udine ha affrontato giornate di allenamenti, scuola e calcio tutto insieme. Tutto questo lo ha portato fino alla primavera dell'Udinese e quest'estate è stato convocato per il ritiro della prima squadra in Austria. Quindi a 17 anni è stato aggregato al gruppo dei grandi insieme ad altri giovani del vivaio dell'Udinese e tra fine luglio e inizio agosto ha fatto una bella esperienza di vita. Viene descritto un po' come un giovane Tacconi come portiere, quindi in bocca al lupo, magari un giorno non troppo lontano lo vedremo in Serie A.

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Spot. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Il tuo sorriso parla prima di te. Racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò. La tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
7: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
8: E dove?
7: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
8: Latte e miele.

0: parliamo.
1: Nel nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana, due amici cantautori. Partiamo con Francesco De Gregori e Rimmel dal 1975. Poi facciamo un tuffo in avanti di 10 anni con Zucchero e la sua canzone Dog.

0: Donne con Zucchero dal 1985 su Radio Latte Miele. Mentre molti sono in spiaggia, tocchiamo un tema annoso perché torna ogni estate. Allora, la regola è molto semplice: in spiaggia potete portarvi da mangiare quello che volete. Lo diciamo perché, come tutte le estati, anche quest'anno in Italia ci sono state un po' di critiche, polemiche sulle regole e sui divieti che a volte si trovano negli stabilimenti balneari, in particolare il divieto di portare il pranzo al sacco e di mangiare sui lettini sotto l'ombrellone dei lidi. I giornali in effetti hanno raccolto diverse storie, anche cartelli, affissioni con gli avvisi dei gestori degli stabilimenti. Per esempio, in provincia di Bari un cartello diceva di vietare le borse frigo di medie o grandi dimensioni e vietava anche questo: sotto l'ombrellone si possono consumare solo piccoli stuzzichini o merende, lasciando intendere che non si possa pranzare. In alcuni casi addirittura ci sarebbero dei controlli da parte dei gestori negli zaini, nelle borse frigo, per consentire oppure negare l'accesso dei clienti ai lettini. In un lido a Vieste in Puglia una famiglia avrebbe addirittura nascosto i panini nelle borse e poi mangiato sulla riva vicino al mare per non infrangere tutte queste regole, insomma. E tra poco vi spiego perché tutto questo non dovrebbe succedere, insomma, perché non c'è nessuna legge che vieti di mangiare, di consumare anche sotto l'ombrellone. Prima ascoltiamo insieme Jovanotti con Per te dal 1999 all'interno del nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Poi diciamo qualcosa anche su Jovanotti, che ha dato il via al suo tour estivo da Olbia.
1: Aperto

0: Radio Latte Miele, lui in queste ore è carichissimo perché ha appena dato il via al suo tour da Olbia e sta inondando i social di fotografie e racconti della prima serata. Tra l'altro ha anche svelato che qualche giorno fa ha sentito il suo amico Alfa e gli ha chiesto: senti, ma dove sei il 7 agosto? E lui dice: guarda, sono per 5 giorni in vacanza in Sardegna. E quindi è stato inevitabile incontrarsi ieri anche sul palco. Alfa è apparso sul backstage, Jovanotti l'ha chiamato in causa e quindi hanno suonato insieme. Sicuramente buon vento la loro hit per l'estate 2026. Stavamo parlando del dubbio sul divieto o meno di poter mangiare in spiaggia sotto l'ombrellone i propri panini portati da casa. Allora, l'associazione dalla parte del consumatore dice: non esiste nessuna norma nazionale che vieti l'introduzione di alimenti dall'esterno negli stabilimenti balneari. Una cosa molto simile la dice anche l'Unione Nazionale Consumatori, anzi l'ha spiegata più volte anche sui social. In sostanza gli stabilimenti devono gestire un tratto di spiaggia pubblica proprio come stabilimenti balneari, ma tutto questo non ha a che fare con la ristorazione, quindi si occupano degli ombrelloni, dei lettini, ma la ristorazione resta libera. In sostanza possiamo portarci i panini da casa. Gli avvisi e i divieti non hanno valore legale.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.

0: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
1: Latte e miele.

voce di memoria dal 2003 su Radio Latte Miele, con la voce incredibile di Giorgia, l'abbiamo ascoltata insieme. Allora, io a questo punto vorrei ringraziare gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno ascoltato, ci hanno anche scritto al 335-787-1910, tra i tanti per esempio Rosa di San Mauro Torinese, che è in viaggio per la Puglia, quindi è un bel viaggio abbastanza lungo, eh? Quanto sarà, Umberto? Un 10-12 ore almeno, insomma, senza trovare troppo traffico, perché l'incognita di oggi è proprio quella. Quindi Rosa, buon viaggio a te e a tutti gli ascoltatori che si stanno spostando. Ovviamente un abbraccio anche a chi invece si rilassa, resta a casa oppure sta lavorando. Io ringrazio subito anche il maestro in regia, Umberto Cappellato, ma tanto ci diamo appuntamento tutti quanti a domani, sempre con Tutti Amano il Weekend, sempre qui su Radio Latte Miele dalle 10 alle 13. Invece poi vi anticipo già che dalla prossima settimana, dal lunedì al venerdì, ci sentiremo tra le 16 e le 20, e durante il giorno ci saranno Anna Patti e Andrea Dag D'Agostino. Il palinsesto estivo di Latte Miele è sempre aggiornato sui nostri canali, sul nostro sito ufficiale lattemiele.com e anche sui nostri profili. E allora, grazie a tutti, vi auguro una buona continuazione in questo sabato 8 agosto 2026.

0: 12:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. In un'epoca in cui tutti cerchiamo di mangiare in modo healthy, quindi sano, spesso facciamo l'errore di concentrarci solo sulle calorie che assumiamo o sui prodotti light. Ma un cibo leggero non è automaticamente un alimento di qualità. Il kiwi è l'esempio perfetto per capire che cosa dovremmo davvero chiedere a quello che portiamo a tavola. Non solo quanta energia ci dà, ma quali sostanze nutritive ci offre. Pensate che questo frutto della natura, pratico e facile da consumare, contiene vitamina C, folato, potassio e fibre. Gli esperti usano una parola precisa per spiegare questo meccanismo: densità nutrizionale. In parole semplici, indica la concentrazione di vitamine, minerali e fibre presenti in un alimento in rapporto alle sue calorie e alla porzione. È una vera e propria bussola per orientarci tra mode ed etichette ingannevoli. Molti pasti frettolosi o cibi ultraprocessati ci saziano e ci danno calorie, ma sono vuoti dal punto di vista nutrizionale. È quella che la medicina definisce fame nascosta, la sensazione di essere sazi mentre al nostro corpo mancano i micronutrienti essenziali. La domanda da porsi al supermercato, quindi, non è soltanto quante calorie ha questo cibo, ma cosa ci offre dal punto di vista nutrizionale. Ed è qui che il kiwi Zespri diventa un alleato concreto. In un unico frutto troviamo quattro elementi fondamentali per il benessere quotidiano: la vitamina C, che sostiene le difese immunitarie, il folato, una vitamina del gruppo B che riduce stanchezza e affaticamento, il potassio, prezioso per la pressione sanguigna, e le fibre, indispensabili per il buon funzionamento dell'intestino. Che si scelga la varietà Sangol Zespri, quella a polpa dorata, più dolce, ricchissima di vitamina C, oppure la varietà Green Zespri, a polpa verde, più fresca e con un apporto di fibra ancora più elevato, l'efficacia non cambia. Le due varietà permettono così di scegliere in base alle proprie preferenze di gusto e consistenza, portando comunque nella giornata vitamina C, folato, potassio e fibre. Possono essere gustate al naturale, a colazione o durante una pausa, oppure aggiunte a yogurt, macedonie, insalate, anche nelle comodissime bowl. La praticità è un aspetto da non sottovalutare, perché un'abitudine alimentare possa durare nel tempo deve essere non soltanto nutrizionalmente valida, ma anche semplice, piacevole e compatibile con i diversi ritmi della giornata. In conclusione, possiamo dire che un singolo cibo non può certo risolvere da solo l'intera dieta, ma imparare a scegliere alimenti ad alta densità nutrizionale fa la differenza. Mangiare bene non significa seguire regole rigide, ma fare gesti semplici, gustosi e completi, proprio come mangiare un kiwi Zespri. Grazie per essere stati con noi.
3: Spot. Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
4: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
4: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
5: Un sorriso sicuro cambia tutto.
3: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
5: Sorridi, c'è Ichnos.
3: Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. Tre giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
6: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
7: Latte e miele.
8: Lo

0: chased every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò. La tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30. Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Latte mia.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
4: Latte e miele.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batti tu animale, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Spot. Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari. La discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
4: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. Tre giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
6: Latte e miele,

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
7: Latte e miele.

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1985, il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1985.

0: L'ascolto da Laura Carchivi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna in provincia di Reggio Calabria. In corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino, non appena accadrà ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del comitato dei capi di Stato Maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tardanotte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Il 6, 7, 8 agosto

0: grande, voglio guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
3: Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Canzano.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
7: Latte e miele.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
4: Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
5: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
6: E dove?
5: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
6: Latte e miele.

Radio Latte Miele, la tua musica italiana. 1984, il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1984,

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle e prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna in provincia di Reggio Calabria. In corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino. Non appena accadrà, ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del comitato dei capi di Stato Maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
3: La tua salute non può aspettare.
2: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
4: Latte e miele.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: La classifica di Latte e Miele.
1: La classifica di Latte e Miele.
2: L'arrivo del fine settimana vuol dire anche nuova classifica su Radio Latte Miele. Ciao a tutti e buon weekend, io sono Doug, pronto a tenervi compagnia e a raccontarvi tutto ciò che c'è da sapere sulle 25 canzoni più suonate negli ultimi 7 giorni nella vostra radio preferita, Radio Latte Miele. Un saluto anche a Orazio, ci ho messo una settimana a impararlo ma finalmente ce l'ho fatta, il nome del nostro nuovo regista. In realtà è tutto uno scherzo, noi ci prendiamo in giro perché la prima volta ho sbagliato e da lì è nato questa simpatica gag. Ciao di nuovo, io sono Doug. Allora, abbiamo 25 canzoni da ascoltare, una in fila all'altra, ma la settimana scorsa, non so se ve lo ricordate, vi dico io chi c'era nella top 3. Al terzo posto c'erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, c'era Canto d'Amore al secondo di Angelina Mango e Marco Mengoni, e il primo posto invece era ancora di Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e I The Colors. Saranno rimaste così le cose? Chi può dire? Dobbiamo aspettare la fine di queste 25 canzoni, però iniziamo proprio dalla posizione numero 25. Nuova entrata della scorsa settimana è Safe con Parlar d'Amore.

Perde un po' di terreno rispetto alla scorsa settimana Tuca Macarena di Baby K, ne perde 4 e si trova così alla 24esima posizione, però ciò non importa, rimane una delle canzoni di quest'estate, anche perché comunque Baby K, zitta zitta quatta quatta, continua a essere una delle tre artiste italiane ad avere a casa un disco di platino. Sono pochissimi, scusate, un disco di diamante, sono pochissimi ad avere questa certificazione in Italia, sono solo 3, 2 per la stessa canzone, una è Baby K e l'altra è Giusy Ferreri. E invece il terzo, il più recente, è Lazza, che ha avuto questo riconoscimento grazie al suo album Sirio. Avere il disco di diamante a casa vuol dire essere riusciti a vendere almeno 500.000 copie dello stesso prodotto, quindi un grandissimo risultato. E magari prima o poi ce la farà anche Elettra Lamborghini, anche lei in discesa rispetto a 7 giorni fa, ne perde solo uno e si trova così alla 22. Bam bam bambina, questa è la classifica di Latte e Miele. Tutta

Irama Cabana su Latte e Miele, anche lui continua a frequentare la nostra classifica nonostante la lunga permanenza, già 11 le settimane. Però proprio questo fine luglio, inizio di agosto per Irama significa anche l'inizio di una nuova avventura, cioè quella di X Factor, perché quest'anno sarà lui uno dei giudici insieme a Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Proprio in questi giorni stanno registrando le puntate, quelle dedicate alle audizioni, a tutte le ulteriori fasi, e poi a partire dal 10 di settembre si comincerà anche a vederlo in televisione, prima poi dell'arrivo dei live invece più avanti nell'autunno. Questa era la posizione numero 22 e tra poco torniamo con la 21.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Il 6, 7 e 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo. Latte mia.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Si riparte con la classifica di Radio Latte Miele. Se siete arrivati adesso, siete arrivati nel momento giusto. Abbiamo cominciato veramente da poco. Abbiamo sentito solo 4 delle nostre canzoni. Ce ne mancano almeno un'altra ventina buona ed abbondante. Il prossimo artista si trova alla posizione numero 21. Una nuova entrata della scorsa settimana. Nuovo singolo, un ritorno agli inediti dopo ben 6 anni di assenza. Ha già tante canzoni nuove e dovrebbero essere inseriti in un nuovo album in uscita a novembre. Edoardo Bennato.
3: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Si trova alla posizione numero 20 Noemi con Tu cosa fai questa sera. Noemi che proprio negli ultime ore ci ha fatto sapere di stare meglio, vista la brutta caduta di cui è stata protagonista neanche qualche settimana fa. Per chi se lo fosse perso, una brutta caduta dal palco, rovinosa, non attesa, inaspettata, e quindi, come spesso accade in questi casi, magari da una piccola disattenzione può nascere anche un infortunio, così come è stato proprio per Noemi. Ha fatto sapere tramite i suoi social che sta meglio, non ha mai perso il buon umore e spera di poter tornare molto presto invece alle attività dal vivo. La salutiamo, come sempre, lei è sempre meravigliosa e molto simpatica. L'abbiamo trovata alla posizione numero 20, ora posizione numero 19 per una delle collaborazioni che non ti aspetti di questa estate. Trigno insieme a Dermal Meta, una coppia inedita, la loro canzone insieme si chiama Irrecuperabile.

0: Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso alla posizione numero 18 con Hit Parade. E proprio un Hit Parade alla fine è anche questa, no? Tutte le migliori hit di quest'estate 2026, tutte insieme concentrate in una posizione dopo l'altra di questa scalata alla number one. Intanto però c'è il nostro Gianni Morandi che quest'anno fa tanti anniversari. Uno di questi sono i 60 anni da C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Quindi era il 1966, si cantava di tutt'altro, ma nel 2026 il clima forse è un pochettino più tranquillo e quindi Gianni si dedica ad altro. Intanto però questa era la posizione numero 18, a tra poco con la 17.
1: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
2: Latte e miele,

0: La classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti ancora una volta e un buon pomeriggio. Se siete arrivati ora, sappiate che non dico che siamo a metà strada, ma ci stiamo un pochettino avvicinando. Già tante canzoni abbiamo sentito, ma ancora tante altre ne abbiamo e stanno per arrivare, come ad esempio quella alla posizione numero 17, una collaborazione anche qui tutta nuova che però dà un nuovo aggiornamento e una nuova veste sonora a un grandissimo successo dei primi anni 2000. L'artista originale è Alex Britti, che collabora in questo caso con Benji e Fede. Alla posizione numero 17 c'è Viva la Vasca.
1: In questo

0: basta.
1: La classifica di latte miele, numero 16.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA.
1: La collaborazione tra Gabri Ponte e Jovanotti DNA alla posizione numero 16 della classifica di Radio Latte Miele. Anche loro continuano ad abitare questo luogo magico delle 25 canzoni più trasmesse sulla nostra radio. Intanto però Jovanotti e Gabri Ponte hanno raccontato in varie occasioni proprio di questa collaborazione del tutto inedita e per molti versi anche inaspettata, anche se negli ultimi anni Jovanotti ci ha abituato a tante collaborazioni con artisti molto più giovani e anche che vengono da ambienti diversi rispetto a quelli del cantautorato. Se pensiamo, l'anno scorso avevano collaborato con Merck & Cremont, un'altra coppia di DJ e produttori musicali molto importanti in questo momento. Gabri Ponte ha una carriera alle spalle veramente incredibile ed è bello che loro due abbiano iniziato questa piccola collaborazione grazie a questo brano. Era la posizione numero 16 e alla 15 chi c'è? C'è quella che abbiamo definito tante volte come il tormentone che non ti aspetti dell'estate del 2026. La canta Cioffi, posizione numero 15 per Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascolto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Settembre con due settimane alla posizione numero 14 della classifica di Radio Latte Miele, con questa canzone l'ex vincitore della categoria dei giovani di Sanremo inaugura così anche un nuovo percorso musicale, e con tanta nuova musica che ci farà sentire poi nei prossimi mesi. Questa la posizione numero 14, tra poco arriva anche la numero 13, state lì!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Sole caldo in ulteriore aumento, purtroppo in questo inizio di weekend, il secondo del mese di agosto. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità su Alpi e Appennini, dove scoppieranno dei temporali in rara estensione verso le prealpi e i vicini fondi valle. Poche variazioni altrove, in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, bel tempo ma molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Spot.
5: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari. La discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione

0: speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
1: Il 6-7-8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
2: Latte e miele.

0: pazzia.
1: Julie insieme a Biagio Antonacci alla posizione numero 13 della classifica di Radio Latte Miele, con quella che è una bella collaborazione per Julie, che si sta facendo veramente conoscere non solo agli artisti più giovani con cui collabora, lui produttore musicale e chitarrista, quindi non mette poi fisicamente la sua voce nei suoi lavori, ma ha bisogno di tanti artisti che vengono e cantano le sue canzoni, come in questo caso Biagio Antonacci. Nel suo ultimo album ha tante collaborazioni giovani con amici come Franco 126, Coez, Bresh e tanti altri, ma anche artisti di rilievo storico per il nostro panorama musicale come Biagio Antonacci, Fabio Concato, Elisa, Emma e tanti tanti altri. Questa era la posizione numero 13, quindi visto che siamo arrivati verso la metà, io direi che ci riascoltiamo tutte in un bel riassuntone le posizioni dalla 25 fino ad ora.
2: Posizione 25.
3: Che bella

0: poco nella classifica di Latte e Miele le posizioni dalla 12 alla 1.
1: La classifica di Latte e Miele.
2: La classifica di Latte e Miele.
3: Ricomincia la classifica di Latte e Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, pronto ad accompagnarvi anche oggi in questo bellissimo viaggio fatto di tanta tanta tanta musica. Le 25 canzoni più suonate su Radio Latte e Miele. Se la settimana scorsa avevamo una top 3 ben definita con tre protagonisti di quest'estate, come i Pinguini Tattici Nucleari al terzo, Angelina Mango e Marco Mengoni al secondo e Merkin Cremont con Serena Brancale e The Colors al primo, tra poco vedremo come si sarà ricomposta, se si è ricomposta, la nostra top 3. Intanto però ne abbiamo veramente tante. Vi ricordo comunque anche l'appuntamento tutti i sabato e domenica a partire dalle 16. Ci troviamo qui e abbiamo tante cose da fare. Ad esempio come la posizione numero 12. Ripartiamo proprio da lì con Gianna Nannini e Marrakesh. Questa è America Inc.

0: Achille Lauro è la città degli angeli su Radio Latte Miele, il suo ultimo lavoro, ultimo singolo di quest'estate 2026. Estate 2026 che come sempre è ricchissima di grandi eventi in giro per tutta Italia, come le sagre. Ad esempio a San Vito Romano c'è la festa del ciambelletto e del vino rosso. E voi direte, ma che collegamento c'è con Achille Lauro? Ci andrà a fare un giro? No, in realtà c'è un collegamento, perché ho scoperto che una delle misure per calcolare e capire il vero successo di un artista è la presenza sul territorio italiano di possibili cover band. E proprio alla festa del ciambelletto e del vino rosso di San Vito Romano ci saranno gli Idol, la tribute band di Achille Lauro, che incanteranno e intratterranno il pubblico con i più grandi successi dell'artista romano. Questa è la posizione numero 11, ma entriamo in top 10 con una delle rivelazioni di quest'anno 2026. Samurai J e Flamenco Paranoia.
1: Don't

Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele è in top 10, quindi posizione numero 10. Ce l'ha fatta a conquistarla dopo diverse settimane di permanenza nella nostra classifica. Samurai J ha pubblicato giusto da poco il suo album Amatore, anche quello sta andando veramente molto molto bene, quindi si conferma come una delle sorprese di questo 2026 lanciato dall'ultimo Festival di Sanremo di Carlo Conti. Questa era la posizione numero 10, a tra poco per la 9.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
3: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
2: Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
5: Latte miele.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Siamo entrati ufficialmente nella parte più calda della nostra classifica di Radio Latte Miele. Tutti fine settimana, sabato e domenica, l'appuntamento è qui a partire dalle 16 con le 25 canzoni più trasmesse sulla vostra radio del cuore. Pronti per ripartire? Abbiamo superato la decima posizione e stiamo entrando nella nona. Nona posizione occupata da un artista genovese molto amato dai più giovani e non solo. Ai suoi concerti ci sono presenti tutte le età. Lui è Bresh, da Dio.

Tommaso Paradiso su Latte Miele a agitare Coca-Cola, posizione numero 8 nella classifica di Latte Miele. Tommaso Paradiso, che noi lo immaginiamo come una star, andrà in giro in limousine, attorniato da guardie del corpo e chissà cos'altro, e invece no. Durante un'intervista molto recente, parlando proprio di agitare Coca-Cola, canzone in cui cita il tema dei treni e dei pendolari e delle tante persone che si spostano utilizzando questo mezzo, dice: anch'io sono un pendolare da sempre, io vado in giro in treno. Mi piace prenderlo perché mi fa accorgere di quanti gli imprevisti della vita poi hanno un effetto sulla nostra quotidianità, quindi magari nasce qualcosa di spontaneo, nasce qualcosa di inaspettato anche da banalmente un viaggio in treno. Magari c'è anche un po' di ritardo che fa nascere invece anche un po' di frustrazione, magari proprio da questo possono nascere anche le canzoni. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 8. Alla posizione numero 7 invece c'è una canzone stabile, loro stanno lì bene come sono Clara e San Giovanni, e questa è Le ragazze su Latte Miele.

0: Antidroga si ferma alla posizione numero 6 nella corsa di questa settimana alla top 10, alla numero 1 della nostra classifica di Radio Latte Miele. Emma insieme a Fabri Fibra, Emma che proprio negli ultimi giorni ha avuto un bellissimo live all'Arena Flegrea davanti a migliaia di persone. Siamo a Napoli e giustamente, già che ci sei, che fai? Non ti fermi per un po' di vacanza? E così giustamente Emma ha deciso di prolungare il suo soggiorno nella città partenopea. Un po' di foto coi fan, ma anche tanti momenti di svago, qualche gita in barca, una buona pizza e la famosissima limonata a cosce aperte. Non so se la conoscete, ma è una specialità dei borghi napoletani, dove c'è questa bevanda a base di acqua, limone e bicarbonato che va bevuta rapidissimamente, proprio allargando le gambe, sporgendosi un po' in avanti per evitare di infradiciarsi tutti e andare in giro tutti zuppi. Questa è l'avventura di Emma nelle strade di Napoli. L'abbiamo incontrata anche in un'altra avventura, quella di quest'estate, con Fabri Fibra e Antidroga, ascoltata alla numero 6. Alla numero 5 invece chi c'è? Ci sono Jovanotti ed Alfa, guadagnano un posto con Buon Vento.
1: È un po' di...

0: Jovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento alla posizione numero 5 guadagnano un posto rispetto alla scorsa settimana con una canzone in cui sì c'è tanto mare ma ci sono anche dei riferimenti a un notissimo cartone animato e cioè One Piece, saga lunghissima che va avanti da più di 20 anni in cui non so se l'avete sentito sicuramente nella canzone c'è si parla di questo elefante che non sta mai fermo e si muove. Questo elefante è presente in One Piece, in questo cartone animato c'è proprio un intero paese che si sviluppa sul dorso di un elefante e l'elefante vaga per i mari in questo modo qua, proprio come raccontano Jovanotti ed Alfa in questa canzone che abbiamo ritrovato alla posizione numero 5, a tra poco per la numero 4.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
4: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
4: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò. La tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
6: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
7: E dove?
6: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
8: Latte e miele.

0: Non riesce a sfondare il muro del podio Gaia con Bossa Nostra, che troviamo stabile al quarto posto nella classifica di Radio Latte Miele. E anche Gaia, come tanti suoi colleghi, protagonista dell'estate 2026, con un bel tour che la sta portando veramente in tutta Italia. Solo quest'estate di date ne ha fatte veramente tantissime, ma io vi dico le prossime tre, così se volete andarla a vedere ci fate in tempo. 15 di agosto sarà a Tortoreto Lido, siamo in provincia di Teramo, il 18 di agosto a Marina di Pisa, e il 20 di agosto invece un'altra bella data in un festival a Barberino del Mugello in Emilia Romagna. Queste sono le prossime tre date di Gaia, che abbiamo appena trovato con Bossa Nostra al quarto posto, e quindi apriamo la porticina della top 3 e lo facciamo con una canzone che perde solo una posizione rispetto a 7 giorni fa. Era la seconda e adesso invece è al terzo. Angelina Mango e Marco Mengoni, questa è Canto d'Amore.
1: Senti,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si ferma così al gradino più basso del podio la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Angelina, anche lei è protagonista di quest'estate con un bel tour che la vede tra i tanti suoi colleghi in giro per tutta Italia, e man mano che Angelina fa le sue date, piano piano snocciola e svela delle novità sul suo prossimo album, perché continua a fare degli inediti, canzoni che non ha mai sentito nessuno e che sono presenti però nella scaletta del tour Nina canta nei teatri d'estate. Ad esempio, proprio ultimamente ha svelato un nuovo inedito che farà parte, immagino, di un futuro album, Fuori dall'area fumatori. Questo è il titolo della canzone di Angelina Mango che ha fatto sentire ai presenti. Noi però continuiamo a sentire Canto d'amore, che abbiamo trovato al terzo posto. Al secondo quindi ne guadagna uno e si mette lì in attesa di riuscire a conquistare anche la prima posizione. L'ultima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, in classifica da 10 settimane, questa è Sorry, scusa, lo siento.

0: I pinguini tattici nucleari si devono accontentare questa settimana della seconda posizione nella classifica di Radio Latte Miele, anche loro impegnati nel tour estivo, con un tour però molto più importante previsto per l'anno prossimo, quello negli stadi. E vista la grandissima richiesta dei fan, Riccardo e compagni hanno deciso di cercare di accontentare il più possibile i tanti che sono rimasti senza biglietto, annunciando tre nuove date: la prima a Torino il 13 giugno, a Milano il 18 giugno e a Napoli il 28 giugno, chiaramente 2027. Queste sono le tre nuove date appena annunciate dei Pinguini Tattici Nucleari. Se volete i biglietti, fatelo subito, perché sapete come vanno a finire queste cose, lo diciamo anche molto spesso. E allora, siamo arrivati ai piedi della posizione numero 1. La sentiremo tra poco, prima però c'è una cosa importante: il riepilogo di tutto ciò che è successo finora.
1: Posizione 12.
2: Fammi l'amore, è forte sempre più forte, come fosse l'America.
1: 11.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
3: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
6: Sì, ma tolga la mano.
7: Non posso.
6: Avanti, tolga la mano.
7: Le ho detto che non posso!
5: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
9: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
10: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
11: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
12: Latte e miele.

0: la classifica di latte e miele.
1: Siamo arrivati al momento più atteso da tutti, cioè quello di scoprire qual è la numero uno questa settimana nella classifica di Radio Latte e Miele. Ce ne manca una sola, quindi io già vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana, sabato e domenica in replica, sempre a partire dalle 16, con la classifica di Radio Latte e Miele. E quindi la posizione numero uno, alla fine, qual è? Vabbè, dai, un po' già lo sappiamo, ce lo aspettiamo. È la canzone dell'estate 2026 per Radio Latte e Miele. Merck & Kremont insieme a Serena Brancale con i The Color non si schiodano dalla numero 1 con Part

alla fine rimangono lì saldamente da più di due settimane. Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors, era Partenope, posizione numero uno nella classifica di Radio Latte Miele. Ricapitolando un po', oltre alla posizione numero uno, alla seconda abbiamo ritrovato e risentito i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e alla posizione numero tre invece Canto d'Amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Rimarrà così tra sette giorni? Io non posso dirvelo perché non lo so. Ci risentiamo tra una settimana con un nuovo aggiornamento della classifica di Latte Miele. Da Doug è tutto, un abbraccio, ciao!

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media partner Radio Latte Miele.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
3: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
4: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
4: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. Tre giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
7: Latte e miele. Beh,

0: Puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
6: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
7: Latte e miele.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana. 1987. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1987.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1999.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Nelle prossime ore locali addensamenti sulle Alpi, sarà stabile altrove ma con caldo e afa. Nella mattinata di domani ancora alta pressione, cielo sereno poco nuvoloso ovunque. In giornata sono previsti i consueti temporali di calore in montagna e localmente nei vicini fondivalle. Poche variazioni altrove con tanto sole, picchi di 37-39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Spot.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batti tu animale, batte come.
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Il 6, 7 e 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla Sagra Estiva del Carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
4: Latte e miele.

0: comerciale.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
5: Un sorriso sicuro cambia tutto.
4: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
5: Sorridi, c'è Ichnos.
4: Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
9: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Latte e miele.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana. 1988. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1988.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: qualità.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
2: Benvenuti da Lumen.
1: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
2: Vivi il gusto, vivi Lumen.
1: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu, benessere, sorrisi.
5: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
6: Latte

0: 19:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Buona domenica 9 agosto. Ariete, evita provocazioni, tensioni inutili. So che c'è una sorta di ricordo della tua mente che non si cancella. Probabile che in famiglia e in coppia serva più dialogo. D'altronde, finché non si eliminerà un certo problema, inevitabilmente qualche dubbio resterà. Attendi una risposta importante che potrebbe influenzare i prossimi mesi. Per il Toro, i ritardi economici segnalati da Mercurio, Giove, non sono un problema definitivo. Qui parlo anche di ritardi contrattuali, se ad esempio ti hanno promesso delle cose che non hanno mantenuto. Io direi, punta sull'amore. Tanto per quanto riguarda il lavoro, secondo me avrai delle soddisfazioni, delle notizie, ma dal 24. Benessere e serenità. Devi raggiungere uno stato di equilibrio. Gemelli, se al centro dell'attenzione le occasioni non mancano, il lavoro è favorito. Oggi dai priorità proprio ai sentimenti, agli incontri. Agosto potrebbe essere un mese molto emozionante, importante, anche per chi fa dei viaggi particolari, per chi vuole portare avanti delle esperienze fuori dal comune. Ti segnerà in positivo. Cancro, lascia il passato alle spalle, guarda le novità in arrivo e in amore vivi le nuove conoscenze con grande leggerezza, senza pensare al passato se ci sono stati dei problemi. Qualche spesa in più per le coppie, per chi è sposato, per chi convive. Leone, periodo di grande visibilità, voglia di cambiamento, il lavoro cresce, ma c'è spazio anche per i sentimenti. Anzi, sarebbe un peccato perdere di vista un'amicizia che diventa qualcosa di più. Chi è sposato ha grandi progetti. Giove nel segno rappresenta anche figli, casa. Vergine, dopo giorni pesanti torna la tranquillità. Ottimo momento per esprimere ciò che provi, per rafforzare i rapporti affettivi. Nell'ambito del lavoro ancora non hai detto tutto o non ti è stato rivelato molto, ma ci saranno opportunità in più nell'ultima settimana di agosto. Bilancia, qualche piccolo ostacolo non ferma i tuoi progetti, anche perché l'ho detto, da luglio Giove è tornato favorevole. Semmai oggi senti il bisogno di riposare, di ritagliarti un po' di tempo. Anche l'amore si risveglia a Venere e nel tuo spazio zodiacale, single in azione. Scorpione, metti da parte per quanto possibile problemi di lavoro, burocrazia, magari anche qualche preoccupazione che ha riguardato la famiglia, la casa. Gli affetti meritano più attenzione e settembre, tra l'altro, è un mese che promette bene, va costruito fin da ora. Il Sagittario deve scegliere bene a chi affidare la propria vita sentimentale e ora con Venere favorevole c'è più facilità di fare conoscenze. Insomma, l'amore torna protagonista e aiuta a lasciarti alle spalle il passato. Il Capricorno rallenta un pochino, forse le questioni di carattere pratico, i pesi caricati sulle spalle sono tanti, ma bisogna evitare discussioni. Da martedì il clima sarà più favorevole, ma oggi e domani cerca di farti scivolare addosso provocazioni e divertiti. Acquario, dai più spazio ai sentimenti ora che Venere è tornata favorevole, non lasciare che alcune problematiche di lavoro, di soldi influenzino l'umore. Sì, magari c'è un pagamento da effettuare oneroso, ultimamente qualcosa è andato a rallentatore, ma pensare ai sentimenti aiuta a stare meglio. Pesci, giornata più serena dopo qualche incertezza. L'amore torna in primo piano e offre buone occasioni di riavvicinamento. Per i cuori solitari questa è una domenica che fa la differenza. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: all'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
2: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Il 6, 7, 8 agosto, la Proloco di Uri ti aspetta alla Sagra Estiva del Carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. Tre giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
6: Latte e miele. Solo.

0: Chicken BBQ, Double Cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Spot.
2: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
3: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
4: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
5: Latte e miele,

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. 1993. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1993.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1993.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
4: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Il 6, 7, 8 agosto, la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. Tre giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
8: Latte e miele. Sapesse.

0: 21 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and
2: down, down. Latte e miele sabato sera, e anche se ormai pensiamo tutti alle vacanze, il lavoro viene premiato. Parlo di Pier Silvio Berlusconi che ha ricevuto per il terzo anno consecutivo da un osservatorio che si chiama Top Manager Reputation. Anche quest'anno ha vinto come il miglior manager con la miglior reputazione, e sarebbe stato premiato per il suo asset, che io faccio sempre fatica a capire certe volte come vengono usate le parole inglesi, che in questo caso sarebbe il valore del suo operato e della sua impresa. E devo dire che è un'ottima cosa, calcolato che oltretutto proprio quest'anno è diventato amministratore delegato e presidente di Mediaset Italia e di Mediaset for Europe. Poi sono una bella soddisfazione. Però quello che volevo sottolineare è che il vero successo di Pier Silvio Berlusconi è che è riuscito, nonostante purtroppo la morte di suo padre, e con una famiglia piuttosto diciamo articolata, due matrimoni, una sorella avuta che è nata da sua mamma, però con altri tre fratelli avuti da Veronica Lario, seconda moglie di Silvio Berlusconi, insomma non era facile. Invece la sua famiglia è unita, vanno molto d'accordo e ognuno ha trovato la sua strada, e questo è molto molto interessante e molto molto importante. Calcolato che è quasi una mosca bianca tra quelli che gli economisti chiamano gli eredi attivi. Sarebbero quelli che ereditano un'azienda che sono state create dai genitori, dal padre o dalla madre, e che però poi non è che vendono o vivono di rendita come tantissimi, ma invece partecipano assolutamente a quello che è poi l'andamento dell'azienda, e riescono appunto ad avere rapporti con le famiglie. Le famiglie però non sempre sono rose e fiori, come il caso degli Aitan, che si vedono in tribunale con Margherita Agnelli, che è la loro madre, come il caso di Leonardo Maria Del Vecchio, che ha una serie di questioni aperte con i fratelli perché ancora devono sistemare delle cose per quanto riguarda Luxottica, come il caso per esempio dei Murdoch, che sono andati avanti a denunciarsi per non so quanti anni, e lui è un grande editore, piuttosto che la Paramount, che anche lì è stato

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitti, poveri!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
6: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
5: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
5: Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla Sagra Estiva del Carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. Tre giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
7: Latte e miele,

0: Up and Down con Roberto Alessi.
1: Vito nell'ambito.
2: Tavolo, non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati.
5: Bulgaria.
4: Quando torniamo parleremo ancora una volta di criminalità minorile qui su Radio Latte Miele. Ora vi lascio a Claudio Baglioni con E tu, poi c'è Eros Ramazzotti con

0: Ci risentiamo domani alle 17. Ciao!
1: CNR, giornale radio.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con 2.000 euro di...
3: Tweet.
4: Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, ancora buon appetito, seconda ora dell'Indiano, buon venerdì a tutti, tenete duro, ultima pausa pranzo, poi parte il weekend, un weekend caldo, sono i primi caldi, mi raccomando prendete gli integratori, io sono stato obbligato questa mattina a prenderli e ho fatto bene perché sai, la carica ovviamente me la date voi, ma anche loro fanno il proprio dovere. Sentiamo un audio sull'argomento di oggi, vi ricordo che vi ho chiesto qual è quell'oggetto che non ha nessun valore economico ma non vendereste mai neanche per €1.000.000. Ah, perché ci siete legati, vi ricorda qualche situazione o qualcuno di importante. Sentiamo.
5: Ciao Enrico, io ho un oggetto che conservo ancora dall'infanzia.
4: Sì.
5: Che non lo venderei neanche se mi pagassero oro, ed è un orsetto di peluche.
4: Bello!
5: Che è stato mio compagno, il mio

0: in salita.
1: Anche Stefano De Martino per Sanremo, sapete che io parlo sempre di Sanremo, c'ho la fissa, ecco, farà il bacio della pantofola, come si dice in gergo, con questo non è che lo voglio umiliare, nel senso che farà, diciamo, il bacio alla papessa. La papessa sarebbe Caterina Caselli, perché come insegnava il suo ex agente Lucio Presta, che ha fatto ben 5 festival di Sanremo, il primo atto che deve fare un direttore artistico di un festival di Sanremo è andare da Caterina Caselli e chiedere una consulenza, chiedere che se ha qualcuno da mandare, che cosa ne pensa e cosa vuol fare, eccetera. Tutto questo non solo perché lei è assolutamente una che sa, non è stata anche la moglie di Piero Sugar, che è stato un grandissimo produttore musicale italiano che adesso non c'è più, ecco, e poi ha scoperto Andrea Bocelli, Elisa Negramaro, Malika Ayane, insomma c'ha un filotto di artisti strepitosi che sono proprio tutti più o meno partiti con Sanremo, hanno debuttato proprio a Sanremo e sono diventate delle star direi internazionali, insomma, per cui è anche abbastanza logico che si rivolga appunto a Caterina Caselli. Nel frattempo la sua vita privata va a gonfie vele e in più c'è stata questa come dire, un outing, forse, non lo so, da parte della sua quasi suocera, che ha detto che lui e la sua ragazza vanno molto d'accordo, che sembrava che fossero solo amici, e invece c'è forse qualcosa di più e probabilmente se sono rose fioriranno. Vedremo come sarà, perché insomma Stefano De Martino credo che abbia 36 anni, arrivare a 36 anni già la seconda moglie mi sembra un po', diciamo, un po' correre un po' troppo. Più prudenza, Stefanino, prudenza.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: Ho scritto a Fedez e gli ho scritto in questo messaggino: certo che scegliere un film che si intitola Come distruggere l'ex per debuttare come attrice è una scelta di gran classe, e mi riferivo a Chiara Ferragni, che ha deciso appunto di fare il suo debutto cinematografico, e non vedevamo l'ora peraltro, con questo film, dove peraltro lei non è che sia la protagonista è un'altra attrice, però il film è diretto da Alessio Maria Federici e la protagonista è Greta Scarano. La storia, che non c'entra assolutamente con Chiara Ferragni, che casualmente si ritrova lì con quel titolo, è quella di una ragazza che per 7 anni sta insieme a un ragazzo, finisce la storia e lei decide di rovinargli la vita. Credo che sia più che altro una commedia, però insomma mette in nello studia una serie di possibilità per rendergli la vita più difficile e faticosa. Ed è tutto una cosa del tutto assolutamente casuale che Chiara Ferragni sia stata con Fedez 7 anni anche lei, ma questo della serie nulla viene buttato via. Ed è una cosa che un po' mi fa un po' impressione. Nel frattempo mi piace poter dire a tutti che Fedez sta abbastanza sta bene, nel senso ha dovuto interrompere la tournée e tutto quanto, però è in vacanza in Sardegna, ho visto già che ha ripreso a fumare, che questo potrebbe anche farne a meno ed evitarlo, ho calcolato che la voce gli serve. C'ha anche l'autotune, però insomma la voce ogni tanto uno ce la deve mettere, e quindi vedremo come finirà sta storia. D'altra parte Fedez non aggiunge altro, non parla, perché ci ho provato ovviamente, ma come ho trovato un aforisma di Friedrich Nietzsche che diceva: il silenzio è peggiore, le verità che si tacciano diventano

0: in salita.
1: Dovrei nascondermi perché io praticamente non sapevo chi fosse Giovanni Grazioso. Sto guardando il faccino interrogativo del mio regista Umberto Cappellato, che praticamente sta dicendo: e chi è? Come chi è? Ignorantone. Anch'io sono ignorantone, perché lui è praticamente la star di Temptation Island. È un ragazzo simpaticissimo, credo che sia neanche tanto giovane, tipo sui 35, ma posso sbagliare anche. Ed è andato con la sua fidanzata Temptation Island, Sabrina Soucy, e lui è, insomma, molto simpatico, perché intanto ti parla anche spesso in dialetto catanese, per cui viene da quelle zone lì, e per cui però ricordo che il siciliano è anche una lingua meravigliosa peraltro, e per cui molto molto simpatico. E c'era Filippo Bisciglia che certe volte, quando gli diceva delle cose, non capiva, ma meraviglioso lui. In più, un ragazzo appagato e felice. Intendo felice perché lui vende brioche con la Nutella piuttosto che con la marmellata, eccetera. C'è un baracchino e gira per le strade a vendere queste brioche, e lui è molto contento di quel lavoro lì, mentre la sua fidanzata se ne vergognava, diceva: con quel baracchino del cavolo, usavo una parola più colorita, piuttosto che questa ragazza, Sabrina, si lamentava perché lui voleva troppo bene alla mamma. E lui a un certo punto ha fatto una piazzata che l'ho trovato divino, diceva: certo che sono innamorato di mia madre, certo che mia madre è la donna più importante del mondo, certo, e io sono contento di dirlo e sono felice di poterla abbracciare, di volerle bene, di sentirla accanto, perché io devo reprimere un mio sentimento perché a lei non piace. Risultato: alla fine della fiera c'è stata come un'ovazione nazionale quando lui l'ha mollata al famoso falò, dove si siedono su quei tronchi finti, secondo me, ma non importa. E lui, dopodiché, è tornato a casa, e a casa cosa succede? È tornato a lavorare sul suo baracchino che vende, e ha venduto, pare, 10.000 euro di brioche in una sera sola. L'avrei comprata anch'io, peraltro. Nel frattempo adesso è un po', diciamo, sotto pressione, per cui ha chiesto di lasciarlo un po' in pace, si è anche ritirato, pare, dai social, eccetera, perché insomma è troppo richiesto, anche perché io ho quasi la certezza che lo vedremo molto, ma molto presto, di nuovo in televisione a Grande Fratello VIP. E la cosa che mi diverte di più è che lui, che non era nessuno, o perlomeno non era famoso, sarà il più famoso di tutti gli altri.
0: Up and Down con Roberto Alessi.

0: Assessorato al turismo. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
4: Latte e miele.

0: 22 in punto. Up and down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: La notizia è questa, o perlomeno me la presentano così: Enrico Mentana lascia la 7 e si dimette dal telegiornale di Urbano Cairo. Dopodiché dico, ma siete sicuri? Siamo sicurissimi, anzi addirittura mi dicono che potrebbe arrivare a Mediaset, al che giro sto messaggio a chi di dovere, di cui non posso fare né il nome, insomma si chiama Francesco ma non mi ricordo più, ecco, e lei mi dice, guarda caro mio, è proprio no, è una notizia più che toppata, tradotto non va a Medias. Però poi scava e scava, perché io sono un po' tignoso, e scopro che però alla fine di quest'anno il contratto di Enrico Mentana con la 7 scade proprio il 30 dicembre, neanche il 31, per cui Enrico Mentana potrebbe benissimo scegliere un'altra strada. Nella fattispecie poi Mentana recentemente ha fatto un paio di osservazioni, vi ricordate quando ha avuto lo scazzo con Lili Gruber, che si era lamentata perché aveva, diciamo, sforato sul suo tempo, e ha detto, se l'editore non prende una posizione possiamo anche finirla qui, più o meno, oppure aveva anche detto un'altra, anche più recentemente, che sarebbe un problema se ad aprile alle elezioni politiche vincesse il centrosinistra, perché la 7 ormai è la televisione anti-Melone e Meloni, per cui non insomma potrebbe essere una situazione un po' più difficile. E in più però come detto pare che Mediaset sia assolutamente da dimenticare, anche perché potrebbe andare al posto forse di Clemente Mimun, che ha un ottimissimo rapporto con Silvio Berlusconi, per cui potrebbe forse andare altrove. Nel frattempo cosa succede? Che qualcuno pensa che potrebbe andare come direttore di Repubblica, perché attualmente, che c'è stato un bel ribaltone con il nuovo proprietario di Repubblica, c'è Stefano Cappellini come direttore di Repubblica, ma è ad interim, che vuol dire solo momentaneo. Che Mentana voglia passare al giornalismo scritto.

0: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
1: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
2: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
3: E dove?
2: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
4: Latte e miele.

0: in salita.
1: I mondiali ci hanno regalato un altro personaggio che già era personaggio, ma ora proprio è personaggissimo. Parlo di Lede Adani, che è quell'ex calciatore, cappellone, capelli lunghi, eccetera, che ha fatto delle... dei commenti, delle telecronache pazzesche con Rimedio, insomma io l'ho trovato veramente divertente, è proprio uno spettacolo nello spettacolo. Come ho detto sta cosa ad altri opinionisti e soprattutto conduttori e commentatori sportivi, non vi dico che cosa non mi hanno detto. Vabbè, delle robe talmente pesanti che non sto neanche a ripeterle, e al che mi fa capire che deve essere veramente un grande personaggio. Al che sono rimasto un po' incuriosito e dico che era quello che poi tra l'altro faceva quel podcast con Bobo Vieri, che c'era anche Cassano, e hanno litigato come pazzi, per cui hanno fatto un altro podcast che forse non è andato bene. Insomma, comunque ha trovato la sua strada assolutamente in Rai. Tra l'altro ha mollato Sky dopo tanti tanti anni, perché prima era Sky, io non me ero mai accorto. Detto questo, comunque dico, ma che vita privata c'ha questo Lele Adani, che è anche un bel ragazzone, c'ha 51 anni, ma sembra proprio ancora un ragazzo. E mi dicono che lui pare che abbia una storia d'amore furente, bruciante, meravigliosa, e lui è innamorato, pazzo, schiavo, incatenato, con una giornalista di Sky. Al che chiamo subito a Sky per sapere chi è. Ecco, non te lo possiamo dire. Insomma, Fanu è un mistero nel mistero, che a questo punto io sono divorato dalla curiosità e presto spero di darvi altre notizie. La cosa che poi mi colpisce è che comunque questo ragazzo qui, che ha 51 anni, ribadisco, mai stato sposato, mai avuto figli, mai avuto convivenze. Insomma, diventa molto, ma molto interessante per signore in cerca di un buon partito. Anche perché pare che guadagni lire con Gesù pure dalla Rai, che sono abbastanza stemmati.

0: in discesa.
1: Il caso di Ceuta, l'enclave spagnola che è in Marocco, che è stata invasa da 60.000 ragazzi che volevano assolutamente venire in Italia, la maggior parte sono stati rispediti, adesso credo che in questi giorni ce ne siano ancora circa 10.000 tra le strade di Ceuta e di un'altra enclave. Comunque, a parte questo, ha messo il fuoco e la luce sul re del Marocco, che io avevo incrociato una volta con Marta Marzotto durante una cosa di giornalismo in Marocco. Bene, il re del Marocco si chiama Mohammed VI e è molto discusso in questo periodo, perché mentre c'era questa causa di Ceuta, questo stava invece facendo le celebrazioni della festa del trono con altre cose, eccetera. Tra l'altro si è detto che potrebbe essere stato lui in qualche modo, perlomeno il Marocco, ad ispirare questa transumanza umana verso Ceuta, perché la polizia non è intervenuta, e in più sottolineano che Mohammed è molto ma molto amico di Donald Trump. Casualmente, proprio in quei giorni dell'invasione di Ceuta, Mohammed VI ha chiamato praticamente col suo nome un'autostrada Donald Trump, al che 1 + 1 = 2 ha molto colpito questa cosa. Oltretutto lui non è sempre stato molto amato pure a corte dei dignitari, perché molto spesso, insomma, anziché occuparsi del paese, insomma, andava in vacanza. Poi si è sposato con una signora che si chiama Lalla, che ha avuto più di 2 figlie, se non sbaglio. Si è già divorziato da questa qui, e poi si è legato moltissimo con due lottatori marocchino-tedeschi che si chiamano Zaitar, due fratelli, che vivevano molto spesso a corte con lui, e qualcuno ha cominciato a fare delle insinuazioni un po' particolari, un po' pesanti, sulla sua, diciamo, simpatia verso il mondo maschile. Ed è una roba che mi colpisce, però d'altra parte è anche vero che uno a un certo punto non è che per forza deve evitare di avere degli amici, e che senso ha, appunto, per cui c'è pure ragione. D'altra parte mi sono ricordato di un libro che aveva scritto Salman Rushdie, il grande scrittore iraniano, che diceva, appunto, anzi scriveva: nel biscotto della vita gli amici sono le gocce di cioccolato.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
1: Latte e miele.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Lionel Messi è come Remida. Tutto quello che tocca si trasforma in oro. E allora scopro questa cosa, non lo sapevo tra l'altro. Praticamente gli esperti di settore pensano che dopo questi mondiali, dove purtroppo, l'Argentina è arrivata a seconda, io tifavo Argentina perché mi è simpatico Messi e perché sono vicino di casa di Lautaro, solo per questa ragione. Però a me, insomma, io ho una grande simpatia sia per il popolo spagnolo ma anche per il popolo argentino. Poi io stravedo per Maradona, insomma, uno più uno fa due, non è che ci voglia un genio per capire da che parte tifo. Comunque, cosa è successo? È successo che c'è un'impennata di consumo di Fernet Branca in Argentina. Perché? Io non lo sapevo. Perché pare che i calciatori argentini, ma soprattutto anche i tifosi dell'Argentina, quando assistono alle partite di calcio, bevono sempre questa bevanda, che è una sorta di bevanda non ufficiale, che sarebbe il mate quello, argentina, che si chiama Fernandito. Ed è un mix tra Fernet Branca e Coca-Cola e ghiaccio e magari con una spruzzatina di buccia di limone. E pare che ne bevi, addirittura sembra che anche Messi sia stato fotografato appunto con gli altri calciatori dell'Argentina con in mano sto Fernandito, non so se è vero o meno, però oggettivamente si può capire. Calcolato che ho scoperto sempre che la Fernet Branca, che è ancora di proprietà della famiglia, il presidente Nicolò Branca, presidente credo, il patrono è lui, insomma gli eredi sono rimasti loro, credo che siano la sesta o la settima generazione, fatturano all'anno 500 milioni di dollari solo col Fernet e poi altre bevande che fanno. E non è male, anche perché poi oltretutto Lionel Messi, quando dicevo che tutto quello che tocca si trasforma in oro, a gennaio fece un'intervista per un podcast, insomma non una cosa importantissima, però è stata ripresa dai Cani Nani Alani, che diceva che lui adora molto il vino mischiato con la Sprite, che è sempre prodotto dalla Coca-Cola. Bene, questa semplicissima dichiarazione ha fruttato alla Coca-Cola un aumento del 5% delle loro azioni per un totale di 13 miliardi di dollari in soli 3 giorni. Insomma, la Coca-Cola dovrebbe fare un monumento a Messi.

0: in salita.
1: E adesso che siamo usciti dalla fascia protetta, posso parlare del film di Rocco Siffredi. Però state tranquilli, perché non è un film porno. Praticamente esce questo Blue, che è già uscito peraltro, che è un film diretto da Eleonora Puglia, che pare che sia molto brava, io non la conosco. Tra l'altro è un film realizzato anche col sostegno di Marche Film Commission, che è la regione dove è nato Rocco Siffredi, e in più insomma il film è proprio ambientato tutto lì nelle Marche, dove lui era nato da, eccetera eccetera. E allora cosa succede? Succede che questo film vede nel cast, c'è scritto Puglia la regista, e con Rocco Siffredi. Bene, è il film più venduto nei paesi del mondo, perché hanno letto il suo nome. 25 paesi diversi hanno comprato questo film e lo trasmetteranno nelle loro sale. Ed è una cosa che mi ha colpito moltissimo, perché, ripeto, non è un film porno che tu dici, vabbè, i soliti appassionati, però evidentemente il personaggio è fortissimo, credo che sia questo. Poi posso anche sempre molto sbagliarmi. Nel frattempo ho chiamato appunto Rocco Siffredi, eccetera, perché per commentare, non è che abbia commentato granché con me, è contento ovviamente. E tra l'altro sono contento perché il suo figlio maggiore sta molto meglio, perché aveva avuto un problema al cuore, come avevo raccontato, invece insomma tutto bene, tutto bene. E però insomma scopro che ha già ripreso invece lui stesso, che ha credo ormai 61 anni, a rifare di nuovo film hard, perché lui aveva detto che non lo voleva assolutamente più fare. L'avevo anche apprezzato, perché diceva, alla mia età fare delle scene con delle attrici che sono delle ragazze addirittura più giovani dei miei figli non mi sembra moralmente corretto, ed io ero più che d'accordo con lui, e mi era piaciuta questa sua scelta. Invece alla fine della fiera dice, no, sono dovuto tornare al porno, perché solo quando io faccio il porno in quell'ambiente io mi sento me stesso, sono caduto in una crisi depressiva mai vista, e invece quel mondo lì è l'unico mondo che per me è il sale della vita. Contento lui.
0: Up and Down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

0: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
1: Latte e miele.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: 22 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Buona domenica 9 agosto. Ariete, evita provocazioni, tensioni inutili. So che c'è una sorta di ricordo nella tua mente che non si cancella. Probabile che in famiglia, in coppia, serva più dialogo. D'altronde, finché non si eliminerà un certo problema, inevitabilmente qualche dubbio resterà. Attendi una risposta importante che potrebbe influenzare i prossimi mesi. Per il Toro, i ritardi economici segnalati da Mercurio, Giove, non sono un problema definitivo. Qui parlo anche di ritardi contrattuali, se ad esempio ti hanno promesso delle cose che non hanno mantenuto. Io direi, punta sull'amore. Tanto per quanto riguarda il lavoro, secondo me avrai delle soddisfazioni, delle notizie, ma dal 24. Benessere e serenità. Devi raggiungere uno stato di equilibrio. Gemelli, se al centro dell'attenzione le occasioni non mancano, il lavoro è favorito. Oggi dai priorità proprio ai sentimenti, agli incontri. Agosto potrebbe essere un mese molto emozionante, importante, anche per chi fa dei viaggi particolari, per chi vuole portare avanti delle esperienze fuori dal comune. Ti segnerà in positivo. Cancro, lascia il passato alle spalle, guarda le novità in arrivo e in amore vivi le nuove conoscenze con grande leggerezza, senza pensare al passato se ci sono stati dei problemi. Qualche spesa in più per le coppie, per chi è sposato, per chi convive. Leone, periodo di grande visibilità, voglia di cambiamento, il lavoro cresce, ma c'è spazio anche per i sentimenti. Anzi, sarebbe un peccato perdere di vista un'amicizia che diventa qualcosa di più. Chi è sposato ha grandi progetti. Giove nel segno rappresenta anche figli, casa. Vergine, dopo giorni pesanti torna la tranquillità. Ottimo momento per esprimere ciò che provi, per rafforzare i rapporti affettivi. Nell'ambito del lavoro ancora non hai detto tutto o non ti è stato rivelato molto, ma ci saranno opportunità in più nell'ultima settimana di agosto. Bilancia, qualche piccolo ostacolo non ferma i tuoi progetti, anche perché l'ho detto, da luglio Giove è tornato favorevole. Se mai oggi senti il bisogno di riposare, di ritagliarti un po' di tempo, anche l'amore si risveglia a Venere e nel tuo spazio zodiacale, single in azione. Scorpione, metti da parte per quanto possibile problemi di lavoro, burocrazia, magari anche qualche preoccupazione che ha riguardato la famiglia, la casa, gli affetti meritano più attenzione. E settembre, tra l'altro, è un mese che promette bene, va costruito fin da ora. Il Sagittario deve scegliere bene a chi affidare la propria vita sentimentale e ora con Venere favorevole c'è più facilità di fare conoscenze. Insomma, l'amore torna protagonista e aiuta a lasciarti alle spalle il passato. Il Capricorno rallenta un pochino, forse le questioni di carattere pratico, i pesi caricati sulle spalle sono tanti, ma bisogna evitare discussioni. Da martedì il clima sarà più favorevole, ma oggi e domani cerca di farti scivolare addosso provocazioni e divertiti. Acquario, dai più spazio ai sentimenti ora che Venere è tornata favorevole, non lasciare che alcune problematiche di lavoro, di soldi influenzino l'umore. Sì, magari c'è un pagamento da effettuare oneroso, ultimamente qualcosa è andato a rallentatore, ma pensare ai sentimenti aiuta a stare meglio. Pesci, giornata più serena dopo qualche incertezza, l'amore torna in primo piano e offre buone occasioni di riavvicinamento. Per i cuori solitari questa è una domenica che fa la differenza. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località San Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
4: Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso!
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
8: Latte e miele.

Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Latte mia.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2019.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: ricordarti che ti sono stato vicino, anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello

0: mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Radio Latte e Miele, 1995. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1995. Latte e Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1995.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. Radio Latte Miele.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

Radio Latte Miele, la tua musica italiana. 1998, a Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1998. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1998.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Radio Latte Miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.